0: 冬阳，去那儿吧。吃了，冬阳，吃好吃，冬阳。
1: 乡亲们，俺们是共产党的游击队，有一大帮鬼子，正朝你们宋家矿来。乡亲们，听俺一句劝，咱们去后山避一避，好不好？哎，干什么呢？你说什么？日本人要来？
0: 啊，您是哪位？
1: 我是这儿的镇长。俺们县长早就跟日本人讲和了，不用担心，不用害怕啊！
2: 哎。
1: 你们不知道，俺们是亲眼看见的，小日本子没人性啊！那一口气杀了一个村十几口子人啊！乡亲们，听俺一句劝，咱们去后山避一避啊！你们就是共产党吧？就你们几个人，就想搞烂俺们的寨子，趁火打劫，不是让老百姓好事过日子？你们安的什么心啊？
2: 俺们故乡怎么了？
1: 俺们故乡是真心为老百姓着想。胡说！俺们现在跟日本人已经讲和了。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快